star. E ti offro tanto dall'altro canto, con questa quella o amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Tagliamelissa, Roma al mattina, una vicina devi aumentar. Tagliamelissa, una vicina devi aumentar. C'è ragazza, qualche ragazza, te, quella per camminar. Tagliamelissa, Roma al mattina, una vicina devi aumentar. Senza ordine la razzia, chi quanto fila, via, fila, ne vada, fare, vada. Tagliamelissa, Roma al mattina, una vicina devi aumentar.